0: secundum misericordiam tuam, vivifica me, Domine. Alleluia.
1: Clamavi in toto corde, exaudi me, Domine.
2: Justificazione.

Celebramus missam de sabbato hebdoma de quinte temporis Paschalis, cum prefazione prima Paschali et precio heuristica prima.